The Last Kid and Fox. Evening bloom. Ah, vuoi che re? Bueno, demora, dai, tu sganito là, insomma, sganito là. Sunflowers at Night, deitzen da kantu hau. Bueno, ba, The Last Kid and Foxekoak aldako narituko dira azte buru honetan, larumatan.